0: Saturday, Sunday, what?
1: Vintage 94.1, il mix perfetto.
2: Sono solo due dischi, ma che emozionano molto di più di 20.000 pezzi usciti negli ultimi 10 anni. Mi bastano veramente due pezzi per farti ritornare all'estate del 93. What is love? La regina dell'estate. Sigla di chiusura del Festival Bar. E Adeboy si esibì in quel Festival Bar, vinto da Raff con il battito animale per quanto riguarda i singoli. La sezione album è stata vinta dagli 883 con North Sud Ovest Est. Sembra nuova, sembra tutto nuovo, tutto fresco, tutto colorato, tutto profumato. What is Love è stata un mese al numero uno della classifica italiana e poi venne buttata giù da un altro disco. Eh sì, perché nell'estate del 93 si sentivano solo due pezzi. Potevi cambiare anche tutte le radio. Una era What is Love, l'altra era questa qui. E mi scatta la pelle d'oca. Ace of Base, All That She Wants. She leads a lonely life. E sei lì a inizio serata. She leads a lonely life. Il DJ ti butta gli Ace of Base. All that she wants is another baby. E tu capisci che anche stanotte ballerai di continuo, farai tardi, con un bel sorriso stampato in faccia. All That She Wants buttò giù What is Love dalla classifica. Arrivò al numero uno. E se la sono contesa la vetta, luglio e agosto. E vabbè. E poi a settembre invece è arrivata un'altra canzone ed era questa qui. Verso la fine dell'estate, Pino Maion, il remix. Freddie Mercury. Living on my own. La versione remix dei No More Brothers. Come on, baby. Con tre pezzi siamo tornati esattamente a quanti anni sono passati. Ma perché dobbiamo dirlo? È stata una grandissima pillola di storia.
1: Vintage. What else?